qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un